0: io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero.
0: Dimmi un po', ma tu guardavi me
1: quando?